0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: me.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno da Pescara.
0: Bellissima Pescara che ci accoglie col fresco e ci accoglie con i nostri scappati di casa ascoltatori. Intendo scappati di casa, ne sono usciti di primo mattino per essere già con noi. C'è Antonio, c'è Sabrina, c'è Umberto, c'è Liliana. Sono già arrivati di primo mattino. Grazie.
1: Ha fatto
0: a loro
1: uno sforzo per imparare subito i nomi.
0: Bravo. Ma vince Edoardo però su tutti, eh.
1: Allora, noi saremo in diretta anche in TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre, come dicevamo prima, in diretta da casa Kiss Kiss qui a Pescara.

0: effettivamente quest'ondata di caldo attesa, Adriana, tanto attesa, noi qui stamattina non l'avvertiamo.
1: Allora, posso
0: fa freddo
1: dire
0: a Pescara.
1: Che è la prima volta che in trasferta durante le tappe del Kiss Kiss Way non metto in valigia il mio solito giubinetto,
0: sì,
1: che fino a questo momento non mi è mai servito.
0: E invece stavattina sarebbe stato
1: c'è un'aria fredda incredibile.
0: Sì, sì, sì, c'è una bellissima aria fresca che ci ha accolti qui a Pescara, ma direi grazie a questa bellissima città.
1: Un po' meno.
0: Che ieri
1: stamattina
0: abbiamo scoperto girando per le strade, anche col caldo, quello diciamo delle ore un po' di punta, però tutto sommato all'ombra si poteva respirare. Il caldo attesissimo nel nostro paese, Adriana. Fino al 20 di luglio non dovrebbe, la morsa del caldo non dovrebbe lasciarci.
1: È la terza ondata di caldo, ma tu vuoi sapere che il caldo non è uguale per tutti, lo sapevi?
0: Sì, sì, voi donne lo soffrite un po' di più perché sudate meno.
1: Non ci avevo mai pensato a questa cosa.
0: La sudorazione serve per raffreddare il corpo, se tu non sudi, non lo raffreddi.
1: Le donne sudano meno, questa è una cosa che non sapevo.
0: Adriana ieri andava in giro e diceva sto troppo calda. Non ho capito, veniva fraintesa spesso e volentieri dai pescaresi. Ma in realtà eri calda perché non sudavi.
1: Non sudavo, cioè non sapevo che le donne sudassero meno degli uomini e quindi affrontano il caldo molto peggio. Capito perché non devi rompere le scatole, Michel Pelot?
0: Sì, no, perché
1: non le devi proprio rompere le scatole.
0: Rompo,
1: poi abbiamo il reggiseno che ci opprime, abbiamo i capelli lunghi sul collo.
0: Bene,
1: ma tu che
0: noi,
1: ne
0: anche
1: sai?
0: Noi abbiamo delle cose che non sto qua a dirti.
1: Avete delle cose che non
0: che
1: si vedono nel tuo
0: dietro,
1: caso,
0: sempre,
1: ma
0: che si surriscaldano spesso e volentieri. Comunque,
1: vabbè,
0: grazie mille alla città di Pescara, dove lo sapete domani sera c'è il grande Kiss Kiss Whale, la nostra tappa, l'ultima tappa del Kiss Kiss Whale tour di Radio Kiss Kiss, con una miriade di ospiti che sono
1: abbiamo un sacco di ospiti
0: e abbiamo un palco che io dalla mia camera d'albergo ho proprio di fronte, è spettacolare, e il palco è sulla spiaggia, il primo palco proprio sulla spiaggia che abbiamo
1: metteremo
0: visto,
1: metteremo i piedini nella sabbia, che goduria,
0: i tacchi nella sabbia,
1: se c'è questa brezza ancora meglio, ci divertiremo.
0: Come,
1: tantissimo,
0: scusala?
1: La brezza, era solo per dire brezza.
0: Brezza,
1: era per solo dire,
0: per
1: quello.
0: Per usare la dizione giusta.
1: Potevo dire venticello, invece no, brezza.
0: Brezza.
1: Dai che ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: live. It's my life.
1: Sempre il suo perché,
2: Ah, è stata brava. Dal 2000 sono di Kiss Kiss, Bon Jovi con It's My Life.

0: life. It's My Life, la canzone di John Bon Jovi su Radio Kiss Kiss, anzi in questo caso era proprio della band che si chiamava solo Bon Jovi, lui era John Bon Jovi.
1: Esatto, esatto.
0: Che io ho avuto anche il piacere di conoscere a Napoli al Festival Bar.
1: Beh, quanto tempo fa?
0: Un po' di anni quando c'era il Festival Bar.
1: Simpatico?
0: In una delle finali, molto simpatico.
1: Lui mi ha dato
0: molto
1: sempre l'idea del bel tenebroso, di quello che un po' respingente.
0: Diciamo così. Comunque qui abbiamo una squadra molto importante, va sì salutato chi lavora con noi qui in esterno. Saluti a Danilo Bellobuono che si
1: che
0: è svegliato,
1: mi dice di aggiustare i capelli
0: molto prima di noi. Saluti a Gianni Imperatore,
1: certo,
0: al nostro Marco, il nostro
1: maestro. Noi lo chiamiamo maestro perché lui è il maestro della telecamera e delle luci.
0: Sì,
1: se
0: sì
1: tu sei bello oggi e sei figo in TV, caro Cesare Falcone, è merito di queste luci.
0: Se
1: ed
0: solo
1: è merito di Marco.
0: Direi più colpa che merito, perché non credo che su di me possano prendersi dei meriti. C'è Anna Chiara Mansino che
1: certo
0: è con noi qua. E insomma, siamo tutti a Pescara per questo weekend di fuoco che ci aspetta, no?
1: Fino a questo momento io ho avuto la Pippo Pay, cioè devo dire la verità, siamo stati al ristorante e ha pagato Pippo, siamo andati al bar ieri a prendere un caffè,
0: ha paura
1: Pippo
0: che lo dica io, no, ma io non devo dirlo, ma perché
1: ha guidato l'auto e ha pagato Pippo,
0: esatto.
1: E poi aspetta, stamattina cosa abbiamo preso? Ah, lui voleva un semplicissimo e banalissimo caffè,
0: sì,
1: io invece ho ordinato il cappuccino d'avena e ha pagato Pippo, Pippo
0: sì
1: Pay.
0: Sarò costretto a fare le adesso. Pay now, no aspetta, com'è? Buy now, pay later.
1: Pay later.
0: Bene, cioè
1: che
0: compra adesso e paghi più tardi. Adesso si usa tantissimo.
1: È la moda del momento, chiamiamola
0: Adriana,
1: moda. Ma
0: Adriana
1: è un
0: sta
1: sistema
0: facendo il corredo a suo figlio.
1: Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Ma hai un capello
1: me l'ha detto
0: fuori
1: Danilo.
0: No, però fa troppo ridere. Okay, no, adesso si è sistemato.
1: Okay.
0: Sì, sì. No, stavo dicendo.
1: Danilo provava a dirmi.
0: C'erano le mamme di una volta, Adriana, che facevano il corredo alle figlie, no?
1: Certo.
0: Tu l'hai avuto il corredo, penso di sì.
1: Io l'ho. Sì, l'ho avuto e ho dei teli di lino fantastici.
0: Sì, sì.
1: Oggi vattela a comprare
0: i teli di lino. Che poi non servono a niente, lo ricordiamo. Cioè, le mamme facevano questi corredi, però facevano le rate.
1: Facevano le rate.
0: E c'erano proprio i negozi che erano pronti. Già all'epoca c'erano le rate, non è solo una cosa
1: però
0: di adesso.
1: Prima diciamo, facevano le rate, magari le estraevano dai seni, ne abbiamo parlato più volte,
0: sì, sì, sì,
1: e quindi pagavano
0: a
1: così
0: fine mese a portare dei soldi alle signore.
1: Oggi basta un click con l'orologio, basta un click con il cellulare e abbiamo la possibilità di pagare a rate qualsiasi cosa. Per esempio,
0: sì,
1: anche l'abbonamento in palestra.
0: Tu hai rate adesso, Gianni, per esempio, vediamo quale
1: dell'auto.
0: Ha fatto con la mano così, ma voglia! Voi avete rate in questo momento, anche gli ascoltatori che sono qua, tutti con la testa così che annuiscono. Cioè,
1: allora,
0: se mettiamo solo le rate che sono presenti qui dentro in questo momento sono decine, quasi centinaia.
1: Per esempio gli abbonamenti, l'ho detto, la palestra, gli abbonamenti, che ne so, per le piattaforme dei film.
0: Ma anche il mutuo?
1: Anche il mutuo.
0: Vabbè, anche la macchina.
1: Quello
0: no, sempre
1: è,
0: rate su.
1: È una rata, sì, però si parla anche di acquisti veloci,
0: sì,
1: che riusciamo a dilazionare, cioè a pagare a rate.
0: Diciamo che un po' di anni fa qualcuno si è inventato questo, il pagamento, il famoso buy now, pay later, che insomma fa guadagnare tantissimo anche
1: sì
0: alle società che acquistano per te, alle quali poi devi in qualche modo restituire i soldi, giusto?
1: Sì, senza interessi, questo è il vantaggio. Allora, in media buttiamo via circa 200-300 euro all'anno in servizi fantasma che ci dimentichiamo di disdire, quindi magari anche delle cose totalmente inutili che abbiamo sempre attive. La domanda che stamattina vi facciamo è: qual è l'ultima rata che avete pagato?
0: E
1: o l'ultima rata fatta?
0: Soprattutto se vi va di fare un gioco di sincerità con noi, ci dite quante rate avete in corso in questo momento,
1: più o
0: quali
1: meno,
0: rate?
1: Quant'è la somma mensile che dovete pagare, ma per le rate? Sentiamo.
2: Adriano, scusa,
0: ecco,
2: dov'è la novità? Paga sempre Pippo, da sempre.
0: Bravissima, noi salutiamo le sorelle di Torino.
1: Le scroccone di
0: Ilenia
1: Torino.
0: Da Torino, che subito ha chiarito il concetto ad Adriana,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì
0: c'è bisogno di ricordare che ti ho offerto il caffè, perché non mi pare che sia mai accaduto il contrario. Ma andiamo
1: allora
0: avanti.
1: Andiamo avanti. 347-490-0042, la domanda è facile, ma soprattutto questo trend, Pippo, è molto molto amato dai giovanissimi.
0: Sì,
1: pagano tutto a rate, ma non si privano praticamente di
0: non
1: nulla.
0: Non si privano di nulla. Beh, poi arriverà qualcuno che prima o poi vi fermerà e dirà: basta, hai troppe rate. Non hai i soldi per pagarle, non ce la fai. Allora, tra poco sentiamo i nostri ascoltatori che già stanno inviando messaggi WhatsApp al 347-490-0042.
1: Intanto su Radio Kiss Kiss la musica più bella con Fulminacci, Maledetto Me.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
0: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Grazie anche a Olivia Rodrigo per essere passata di qua, come Patrizia e Nicola che sono passati in questo momento a salutarci mentre vanno al lavoro come sempre tutte le mattine, ascoltavano Radio Kiss Kiss e hanno fatto una corsa per venirci a salutare. Volevo chiedervi scusa se Adriana è vestita così, ma ha un appuntamento alle 11 con Pitbull, il cantante Pitbull, e quindi
1: tu lo sai che Pitbull
0: è, per incontrarlo.
1: È il mio sogno erotico di sempre.
0: È il tuo sogno erotico. Tu hai dei sogni erotici.
1: Erotici.
0: Ma tu
1: erotici.
0: Non dovresti averli i sogni erotici. Sei una donna, sei una madre.
1: Sei una madre, non sei una donna. Sei una madre.
0: Sono una donna.
1: Allora, sentiamo.

0: un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori a proposito
1: delle donne che farebbero cose da tanto sì, da dover sì. lasciare i fidanzati o i mariti.
2: Prego. Ciao, Pimpo, ciao Adriana.
0: Ciao
2: Adriana, io conosco colleghe NCC con i tacchi cambiano le gomme, con i tacchi
0: ma
2: mettono
0: stai zitto.
2: Il gasolio e loro vanno.
0: Ma via.
1: Allora, colleghe NCC
0: via.
1: Che con i tacchi cambiano le gomme, e lei ha detto che non si sporcherebbe mai le mani per fare una cosa
0: ma
1: del genere.
0: Ma certo, se
3: buongiorno,
0: ci sono
3: Pippo,
0: uomini così.
3: Buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Se una
0: buongiorno.
3: Donna ha preso la patente, quindi guida un'autovettura, deve essere capace anche a fare
1: bravo,
3: benzina
1: bravissimo.
3: Al self-service.
1: A self-service.
3: Buona giornata, Antonio no. da San Vito dei Normanni.
0: Antonio,
1: ma lei
0: non
1: se la
0: sono
1: tira.
0: Per niente d'accordo.
1: Lei se la tira e vuole sempre la servitù al suo seguito. Prego, prego.
4: Allora, ragazzi, io non sono d'accordo sul fatto che le donne non debbano fare benzina,
1: bravo.
4: Non debbano cambiare le gomme. Avete voluto la parità di sesso?
0: Ma basta
4: e quindi
0: parità.
4: È giusto che le
1: cambia
4: cose
1: le
4: che fanno gli uomini le facciano anche le donne, e le cose che fanno le donne le facciano anche gli uomini. Se sono, se volete la parità di sesso, come cucinare, fare servizi, badare ai bambini, oggigiorno ci sono tanti uomini che lo fanno e le donne che vanno a lavorare.
1: Allora,
4: è una cazzata.
1: È una cazzata, sono d'accordo con te. Mettiamola su questo piano.
0: Basta,
1: Adriana non è una donna, Adriana
0: parità.
1: È una star. Lei vive come una star e quindi non gliene frega niente, donna, lei vuole vivere come una star e la ruota la cambia la servitù. È così.
0: No, non è vero, ma magari se sei coperto da assicurazione chiami
1: la cambia,
0: e te la
1: cambiano. Domenico. Domenico, buongiorno. Domenico. Benvenuto su Radio Kiss Kiss.
5: Buongiorno, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Domenico, fammi capire un attimo di cosa vuoi parlare, perché altrimenti metto giù.
1: Sì, sì, no, Domenico, dici cose sensate, altrimenti metto giù io, eh. Quindi stai attento.
0: Non mi parlare di parità, ok?
1: Vai, Domenico, dici tutto.
5: No, io concordo con Adriana invece.
1: Tu concordi con Adriana, cioè la donna non deve fare cose che in genere sono deputate, insomma, sono
0: Domenico,
1: gli uomini deputati a farle.
0: Allora, scusa, tu sei in auto con la tua fidanzata, con la tua compagna, forate una gomma, che cosa fai? Scende lei e non si può vedere, non si può fare, è vero?
5: Assolutamente sì.
1: Ecco, Domenico, tu sei stato chiamato per parlare, non per sentire noi, quindi parla, di qualche argomenta, vai.
0: Non ti preoccupare.
5: No, concordo con Adriana. Diciamo che se dovessi trovarmi qui nel mio paese, soprattutto mi vergognerei far vedere qualcuno che. Cioè, io in auto e la mia ragazza che cambia la ruota.
1: Ragazzi,
5: cioè,
1: ma siete proprio del medioevo. Ma cos'è sta
0: quindi,
1: roba? Io in auto e la mia ragazza che cambia. Beh, allora qual è il problema?
0: È un fatto di galanteria, di protezione, di gentilezza.
5: Esattamente.
0: Che nonostante
5: sì,
0: la parità, è una roba che non dovrebbe mai mancare.
1: Domenico, quanti anni hai? 196? 33 anni, vedi, c'è ancora sta roba.
0: Sicuramente non sei nato sotto il segno della Vergine.
5: No, pesci.
1: Vedi.
0: Bravo, pesciolino.
1: Adriana fa come diciamo dei maghi.
0: Mio padre
1: che dicono,
0: è pesci.
1: Tuo padre è pesci.
0: E apre la portiera.
1: Il papà di Adriana cambia auto, diciamo, continua a cambiare ruote alle auto che passano per strada, si ferma e gli cambia le ruote.
0: Domenico,
1: è un pesce.
0: Grazie per le soddisfazioni che ci hai dato. E stai sempre con noi, va bene?
5: Assolutamente sì, grazie a voi.
1: Grazie
0: a te,
1: Domenico,
0: chissà
1: te. Prego, sentiamo altri messaggi.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
6: Io faccio benzina al self-service da sempre.
1: Okay.
6: E in vita mia, quando è successo che mi tre o quattro, forse quattro volte ho bucato la gomma, l'ho cambiata io tranquillamente, non ci vuole nulla.
1: Non ci vuole nulla, c'è il click.
0: Allora
1: c'è il
0: tu
1: click.
0: Devi tirare fuori
1: il click.
0: Devi tirare fuori, cara ascoltatrice, la tua energia femminile. Se continui a tirare l'energia maschile, non andiamo bene.
1: Ma va, va,
0: non andiamo
1: avanti,
0: bene.
1: Per favore, mettiamo una canzone.
0: Mettiamo
1: va.
0: Una canzone. E che pezzo, The Pussycat Dolls con Busta Rhymes, Don't Cha.
7: Ogni mattina è una storia nuova

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Kiss, kiss.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: È il momento, ci ha portati a Pescara, Adriana.
1: È vero, stavo pensando, quando vedi una persona che magari non becchi da un po' di tempo, cosa le dici? Quale buon vento,
0: quale buon vento
1: ti ha condotto fino a me?
0: Buon vento e l'augurio che si fa a chi esce in barca a vela.
1: E chi esce in barca a vela, solitamente. Allora, siamo pronti a regalare anche oggi e a consegnarveli direttamente i gadget, di Radio Kiss.
0: Quindi mi raccomando, se vuoi vincere i gadget devi prestare molta attenzione, perché adesso noi ti facciamo sentire un rumore. Un rumore che ha fatto Adriana, quindi Adriana mette dei rumori improvvisamente.
1: Grazie ai rumori
0: che Adriana emette, noi regaliamo i gadget. No, va bene?
1: I rumori che produciamo. Andiamo in studio di registrazione e ci mettiamo a produrre dei rumori.
0: Adriana produce dei rumori. A volte io sono costretto ad uscire. Sentite, dovete subito indovinare. E chi indovina porta a casa i gadget. Che rumore è? Prego.
1: Ok, poi dopo magari vi facciamo sentire qualche secondo in più.
0: Ecco.
1: Allora, cosa produce questo suono, questo rumore?
0: Ok, va
1: 347-490-0042, la formula è sempre la stessa, mandateci messaggi vocali adesso e ovviamente il più veloce e quello che risponde in maniera corretta vincerà i nostri gadget.
0: Mi raccomando, scatenate l'inferno al nostro numero dei WhatsApp, perché a qualcuno dovremo sicuramente regalare i nostri gadget. E adesso il nostro Gianni, ne approfitto per salutare anche la regia TV a Napoli, dove c'è Peppino, c'è Arduino. Insomma, li salutiamo, li abbracciamo. A Napoli invece in radio c'è Andrea Cimmino. Grazie.
1: Sì, che è diventato nel frattempo Bordeaux in viso.
0: Perché questa
1: roba qua gli produce molto stress.
0: Molto stress. E adesso dovremmo cominciare a sentire le risposte dei nostri
2: ascoltatori. È una lattina che si apre, una bibita che si apre.
0: È una lattina che si apre?
1: No,
0: non è una lattina che si apre. E devo dire che però il rumore è molto simile, può ricordarlo, soprattutto se contiene.
1: Potrebbe confondere
0: qualcosa di gasato la lattina,
1: questo
0: più o meno potrebbe fare questo rumore.
1: Allora, grazie a tutti quelli che ci stanno mandando i vocali al 347 490 0042. Vediamo chi indovina al momento.
2: È una lattina
0: ancora
2: che
0: sempre
2: si apre,
0: lui
2: una bibita che si apre.
0: Sì con tutti i messaggi che stiamo ricevendo. Tra l'altro abbiamo sentito due volte lo stesso, ma
1: abbiamo che Gianni, un bel po' di affollamento.
0: Gianni la sera deve bere un po' meno.
3: Buongiorno Kiss, il compressore.
0: No, pensate che il rumore è stato prodotto da Adriana, quindi fate 2 più 2 e viene facile, diciamo.
1: Ma che fate 2 più 2? De che?
0: Io ho detto
1: ma poi con quanta sicurezza,
0: allora,
1: con quanta
0: rumore prodotto da Adriana ieri sera, dopo che siamo andati a cena, ha prodotto questo rumore e noi adesso ve lo stiamo facendo ascoltare. Poi dovete indovinare di cosa si tratta. Sentiamo i messaggi che arrivano al 347 490 0042. Vediamo a chi dobbiamo regalare i nostri gadgets. Anna Chiara,
4: è il gonfiatore per gonfiare le gomme dell'auto.
0: Il gonfiatore per gonfiare le gomme dell'auto, di cui abbiamo parlato prima.
1: No,
0: Adriana
1: non produce questo
0: rumore perché lei non ha mai gonfiato una gomma nell'auto, quindi
1: mai
0: figurati se si abbassa a fare sta roba. Andiamo avanti e vediamo che succede. Vi abbiamo fatto risentire il nostro rumore e adesso proviamo a vedere questi gadget a chi li dobbiamo regalare oggi al 347 490 0042.
1: Beh, se siamo così veloci io direi di andare.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Sono Vincenzo da Ruvo di Puglia. Il rumore è il soffio che genera il profumatore dell'ambiente.
0: Posso
1: dire?
0: È una cosa molto vicino, diciamo, siamo abbastanza vicini. E il rumore lo produce spesso Adriana, per cui fate 2 più 2.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Paola. Secondo me è la lacca.
0: È un'altra cosa, però è abbastanza vicina, no?
1: Però siete vicini. Sì, devo dire.
0: Ci siete quasi arrivati.
7: Il trapano del dentista.
0: Non è il trapano, non è la fresa, Anna Chiara fa fresa, diciamo.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è lo spruzzino automatico del deodorante.
0: Bravo!
1: È un bambino, credo.
0: Bravo, porti a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Mi stavo pensando alla fresa di Anna Chiara e mi ero un attimo confuso. Però sì, è lo spruzzino.
1: L'ha portata anche stamattina?
0: Lo spruzzino del deodorante.
1: No,
0: sì.
1: La fresa
0: Anna Chiara ce l'ha sempre con
1: sé. Va bene.
0: La usa forse per i denti, non so che fa.
1: Vabbè, allora noi torniamo anche lunedì, sempre con questo pretesto per regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. Va bene?
0: Grazie. Ah, stiamo andando avanti ancora? Non abbiamo finito? Abbiamo Azizam, Ed Sheeran, prego.
1: Sì.

0: Andiamo Adriana, ma noi siamo pronti a partire per Roma,
1: sì.
0: Perché stasera riceveremo un bellissimo premio al Campidoglio nella sala della Protomoteca.
1: Siamo molto contenti
0: di
1: questo.
0: Ci daranno il microfono d'oro, quindi siamo molto felici, molto
1: davvero
0: contenti. Andiamo a prendere per questo programma che ascoltate ogni giorno, per il Pippo Pelo Show, il nostro premio ambitissimo, e quindi siamo contenti.
1: E per cui ci sentiamo anche molto grati e ovviamente ringraziamo tutti voi per esserci stati anche oggi qui da Casa Kiss Kiss a Pescara.
0: E dopo Roma torneremo a Pescara, dove stasera saremo di nuovo qui stanotte, diciamo.
1: James Brown, I got you, kiss kiss a

0: finale straordinario. James Brown, Got You Feel Good, da 1965, dura in linea alla redazione.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Buona giornata e bentrovati. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump conferma che la tregua nel Golfo è finita, ma non esclude colloqui con Teheran. E sulla notizia di un presunto piano iraniano per ucciderlo, rivelato dal Wall Street Journal, avverte se lo faranno ordinato di bombardare tutto. Funzionari americani tuttavia esprimono dubbi sul rapporto israeliano, affermando che potrebbe essere un tentativo di influenzare le decisioni del presidente americano. La guerra in Ucraina, un attacco delle truppe di Mosca su infrastrutture portuali a Odessa ha causato un morto, raid russi anche su Kramatorsk nel Donetsk. Lunedì si terrà un vertice della coalizione dei volenterosi, pronta una forza di peacekeeping per Kiev a guida Francia-Regno Unito. In Italia, con la cronaca, il ventenne studente universitario Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì scorso a Sanremo, nella sua abitazione. Il GIP ha convalidato l'arresto del giovane e disposto la custodia cautelare in carcere. L'accusa è di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. I suoi legali non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. Un 58enne altoatesino è morto in seguito a un incidente con il parapendio sull'Alpe di Siusi. L'uomo stava pilotando durante un volo in tandem quando, subito dopo il decollo, ha perso il controllo della vela ed è finito contro un albero. Illesa la passeggera, una 29enne turista tedesca. Le indagini sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci a Roma, perquisita l'abitazione del collaboratore di Walter Lavitola, Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con gli esecutori materiali. Intanto è emerso che l'ex editore, ritenuto dagli inquirenti il mandante dell'attacco, voleva lasciare l'Italia per l'Africa con un volo già prenotato. Il caldo torrido continua a investire il nostro paese, con temperature in aumento nei prossimi giorni fino a 37 gradi nelle regioni tirreniche e 40 in Sardegna. Bollino rosso fino a domani a Firenze e Perugia, e il caldo estremo alimenta gli incendi non solo in Italia ma anche in altri paesi europei. Grave la situazione nel sud della Spagna, dove un rogo in provincia di Almeria in Andalusia ha provocato 12 morti, 8 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni, e almeno 23 dispersi. L'incidente sarebbe stato causato dalla caduta di un cavo elettrico. Al momento non risultano italiani coinvolti. Al re di Spagna Felipe VI il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni. Siamo allo sport con il calcio. La Spagna ha battuto 2-1 il Belgio nei quarti del mondiale, vola in semifinale contro la Francia. A Los Angeles le Furie Rosse si impongono con i gol di Fabian Ruiz al 30° e Di Merino all'88°. In mezzo il provvisorio pareggio belga con De Ketelaere al 41°. Stasera alle 23 c'è Norvegia-Inghilterra. Infine il tennis: Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. L'azzurro numero 1 del mondo ha superato Djokovic con un triplo 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco, e domani proverà a difendere il titolo contro il tedesco Sascha Zverev. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea, Kiss Kiss a tutti.

Grazie alla redazione, grazie ad Umberto Aprea, grazie al Pippo Pelo Show in replica, chiaramente. Sono lì a pescare in occasione del Kiss Kiss Way stasera, milioni di persone lì per questo momento così importante da vivere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Raul, io sono quello del weekend. Iniziamo dalla domenica dalle 7 alle 9. Buongiorno a Roberta in regia con Pasquale Viola, quindi a quattro mani, tipo un quattro mani al pianoforte. Signore, arriva la bella musica, Norah Sparkle con Crazy, Imagine Dragons, subito American Cremant con Partenope.

0: I Imagine Dragons con Whatever It Takes su Radio Kiss Kiss, la più bella musica e tanta tanta musica. Sono le 7:10 in questo momento, questo bel sabato 11 luglio. Devo dire la verità, non fa tanto caldo. Allora, questa mattina mi sono svegliato già scendendo per strada qui a Napoli. Ti accorgi se c'è troppa umidità, se fa quel caldo caldo caldo? No, si sta abbastanza freschi, però più tardi sicuramente le temperature si alzeranno, come si alza anche la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Perché? Perché stiamo per lanciare l'appello del sabato mattina. Attenzione
1: italiani,
0: 347 490 0042, la domanda di questa mattina è: il mio più bel viaggio. Si parla di viaggi e di vacanze, ma non di quello che dovremo fare, di quello che abbiamo fatto. Quindi un tuffo nel passato. Parlatemi del viaggio più bello e dell'esperienza più bella che avete vissuto fino ad ora, ok? Fate un po' a mente locale. 347 490 0042, sono proprio curioso, quindi come dire, di indagare, di scavare nella vostra memoria. Faccio un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Pasquale, sono di Milano, il mio più bel viaggio 4 anni fa a Cuba, a La Habana, dove ho conosciuto per la prima volta e poi mi sono sposato la mia compagna Duda, quindi che è mia moglie adesso. Oppure ciao Raul, sono Roberta, che ne so, sono di Capri, la mia vacanza più bella 2 anni fa a Barcellona. Ero lì alla Barceloneta e ricordo che mangiavo ostriche e champagne, pur non essendo Parigi. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Luca, io sono di Palermo, il mio viaggio più bello, beh, sicuramente l'anno scorso a New York con tutta la mia famiglia, perché siamo stati a Tribeca ed è un quartiere bellissimo di Manhattan. Ok, ho fatto 3 esempi diversi. Attenzione, il numero è questo: 347 490 0042. Ciao Raul, sono, dite il vostro nome, di dove siete, e poi collezioniamo i viaggi più belli che avete fatto, le esperienze più belle, e quella più bella sarà premiata con i gadget.

0: la musica di Radio Kiss, Dolce Nera, Epopea.
1: E prima Imagine Dragons con Whatever It Takes. Ancora Gnora Spotlight con Crazy.
0: 347-490-0042, il mio viaggio più bello è stato, è 347, ripeto, 490-0042. Un po' di messaggi, ciao Raul, sono Veronica, io sono di Bustarsizio e il mio viaggio più bello è stato 2 anni fa, sono stata alle Hawaii. Meraviglioso, esattamente come si vede sui social, sì, questo mare bianco e queste conchiglie, e ho fatto snorkeling per 28 ore pur essendo al giorno fatto solo di 24 ore, bellissima esperienza. Va bene, grazie Veronica per il tuo messaggio. Sentiamo gli altri.
2: Ciao Raul, sono Salvatore da Milano. Ciao. Il mio viaggio più bello è ogni volta che torno a casa, che torno a Pozzuoli.
1: Ah, ciao. Che belli, Campi Flegrei, bellissimo.
0: Tra poco altri messaggi, intanto vi diamo la possibilità appunto di vincere gadget di Radio Kiss Kiss e che gadget estate 2026 da collezione, veramente straordinari. Intanto però sapete bene che potete anche ascoltare e guardare la nostra radio grazie all'app di Radio Kiss Kiss, quindi la Visual Radio, scaricatela se non l'avete ancora fatto. David Guetta.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss, kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Kiss, kiss.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Italia.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma
4: del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss. 8:30, salutiamo quelli che sono in giro, che stanno facendo sport. C'è Angelica, ad esempio, che ci racconta in questo momento ha finito le sue 2 ore e un quarto di corsa. Bellissimo, 2 ore e un quarto, quindi io penso 2 ore e un quarto le collezioni in un mese intero di neanche. Allora, il viaggio più bello, tra un po' premiamo, sentiamo, vai.
1: Il più bel viaggio che ho fatto nella mia vita è stato 15 anni fa, Malesia con mia moglie, le mie figlie e due coppie di amici con figli, zaino in spalla, quindi la Malesia on the road. Viaggio bellissimo, bello, persone belle, cibo nei baracchini, e che te lo dico a fare?
0: Bellissimo, lo street food, bellissimo. Vabbè, io della Malesia so sicuramente Sandokan, questa è l'unica cosa culturale che so sulla Malesia, però dovrò andare a
2: Ciao su. Raul, Matteo da Varallo Pombia, il mio viaggio più bello è stato con la dolce metà nel Salento in Puglia. Bene. Perché sono veramente dei paesaggi
0: certo, abbiamo l'Italia, è meraviglioso.
2: Bellissimi, bellissimi, ti fa venire voglia di tornarci.
0: Bravo, e ci andiamo, va bene. Tra un po', dicevamo, messaggio più simpatico, lo abbiamo il vincitore? Non ancora? Abbiamo 10 minuti ancora, 347-490-0042, non abbiamo ancora il vincitore, quindi potresti essere proprio tu. Mi pare del tuo viaggio più bello fatto. Intanto Desiree, Life.

Animals con That's No More, prima Test di con Life dal 1998. Questa era di Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella e anche dalle belle novità. Li ho incontrati per la prima volta, erano ragazzini simpaticissimi, grandi amici di Radio Kiss Kiss, poi negli anni non ci siamo mai persi, parlo di Benji e Fede, che un bel giorno hanno incontrato Alex Britti in una vasca? Beh, forse sì, forse no, in ogni caso sicuramente questo sarà il tormentore dell'estate. Novità, il titolo è Viva la Vasca.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Yes, yes.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Kiss, kiss.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Kiss, kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss, kiss.
14: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
15: Quando siamo in vacanza.
16: A casa tutto bene.
17: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
18: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Yes, yes.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

Runway. Da poco è arrivata una notizia, ci ha lasciati, ahimè, Peppino Di Capri all'età di 87 anni. Con lui se ne va un pezzo di storia della musica italiana, celebrato come l'inimitabile re della melodia e dello swing. Dalle serate nei locali capresi al grandissimo trionfo internazionale, ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come Champagne, Roberta e Non è peccato. Quindi rimarrà sempre nel cuore di Napoli e dell'Italia intera. A te, Peppino.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
3: E siamo ai saluti finali, grazie per essere stati con noi, ringrazio e saluto Roberta in regia assieme a Pasquale Viola, tra poco Max Giannini, Max Vitale, perché tu Max is Melke One e domani torno di nuovo dalle 7 alle 9 con il nostro gioco e con tante tante belle sorprese, anche perché domani è 12 luglio, vi dice qualcosa 12 luglio? Lo scoprirete domani. Intanto si torna indietro nel tempo, 1996, c'è un pezzo bellissimo firmato Michael Jackson, They Don't Care About Us. Daranno è tutto, se avete scaricato l'app fate bene, se non l'avete ancora fatto scaricate l'app di Radio Kiss Kiss. Buon sabato, Kiss Kiss a tutti!

0: Bass, Michael Jackson dal 1996. Che canzone, ragazzi, bella.
1: Bravo,
0: bella,
1: salutiamo bella. Raul, tutti voi. Giannini, eri tu o Bruno Mars a fare i corretti nella canzone?
0: Era la scimmietta di Michael Jackson. Lo sai, lui faceva questi versetti perché gli sentiva fare la scimmietta.
1: Pensa un po' come te quando senti me. Ma adesso diamo la linea a Alessandra Preale News, buongiorno.
2: Tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione Musica in lutto per la morte di Peppino Di Capri, deceduto questa mattina nella sua amata isola. Aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Lascia i figli Nico con la prima moglie, Roberta, Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi e l'amata sorella Carola. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e ancora giovanissimo avviò una carriera lunga e ricca di successi che lo portò anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo, che vinse due volte. Voltiamo pagina con l'emergenza caldo e incendi in Europa. Grave la situazione nel sud della Spagna, dove un rogo in provincia di Almeria, in Andalusia, ha provocato 12 morti, 8 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni e almeno 23 dispersi. L'incidente sarebbe stato causato dalla caduta di un cavo elettrico. Al momento non risultano italiani coinvolti. Al re di Spagna, Felipe VI, il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni. E in Italia, tra le regioni più colpite dalle fiamme, il Piemonte, roghi alimentati dal caldo torrido che continua ad investire il nostro paese, con temperature in aumento nei prossimi giorni fino a 37 gradi nelle regioni tirreniche e 40 in Sardegna. Bollino rosso fino a domani a Firenze e Perugia. Medio Oriente, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump conferma che la tregua nel Golfo è finita, ma non esclude colloqui con Teheran. E sulla notizia di un presunto piano iraniano per ucciderlo, rivelato dal Wall Street Journal, avverte se lo faranno o ordinato di bombardare tutto. Funzionari americani tuttavia esprimono dubbi sul rapporto israeliano, affermando che potrebbe essere un tentativo di influenzare le decisioni del presidente americano. Dopo due assoluzioni e l'intervento della Cassazione, è arrivata la svolta nel cosiddetto caso dei 30 secondi. La seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano ha riconosciuto colpevole l'ex sindacalista di Malpensa, condannandolo ad un anno e due mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una hostess che a marzo 2018 aveva denunciato di aver subito abusi durante un incontro legato ad una vertenza lavorativa. La vicenda era diventata un simbolo del dibattito sul consenso e sulla reazione delle vittime di abusi. Le sentenze di primo grado e appello sostenevano che la condotta contestata si fosse protratta per circa 20-30 secondi, un intervallo che secondo i giudici avrebbe consentito alla donna di reagire o allontanarsi, una motivazione che aveva suscitato forti critiche da parte di associazioni, giuristi e opinione pubblica. Siamo allo sport. Con il calcio, sarà Francia-Spagna la prima semifinale del mondiale, che si giocherà martedì prossimo 14 luglio. Nella sfida dei quarti gli uomini di De La Fuente hanno battuto il Belgio 2-1 con le reti di Fabian Ruiz al 30° e di Merino all'88°. Il momentaneo pareggio belga al 41° con De Ketelaer. Stasera alle 23 Norvegia-Inghilterra e domani si chiude con Argentina-Svizzera. Infine tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. L'azzurro numero uno del mondo ha superato Novak Djokovic con un triplo 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco e domani proverà a difendere il titolo contro il tedesco Sascha Zverev. Con questo abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Un saluto ad Alessandra Prea. Lo sai che mi chiamo? Sì. Max, ma secondo te la mia R è come la tua oppure è meglio per l'idea?
1: Ah, cioè fra di voi?
0: Sì, ci diamo i consigli su come pronunciare la R.
1: Parlate di corda in caso dell'impiccato, questo è. Inizia Good Morning Kiss Kiss speciale, certo. Saturday.
0: Certo che sì, salutiamo il grande Raul, salutiamo tutti coloro che sono in giro per l'Italia e che utilizzeranno questa puntata speciale del sabato di Good Morning Kiss Kiss come colonna sonora della loro giornata.
1: Stupenda, ma per migliorarla, la sigla!

0: Wow! Allora, cerchiamo di capire cosa gira stamattina.
1: Sì,
0: eh?
1: Allora, sicuramente la testa.
0: La testa gira.
1: La testa gira un po'.
0: Poi,
1: sì.
0: Poi
1: la gente
0: poi
1: per strada gira.
0: La fortuna, la
1: suerte,
0: la suerte gira.
1: Sì.
0: Gira.
1: Poi mi gira un'altra cosa, non mi viene in mente.

0: girano, insomma, va tutto bene, va tutto bene.
1: Perfetto, meglio di così, Giannini, si può, ma anche peggio.
0: Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla, La Testa Gira, questa è Radio Kiss Kiss, Good Morning, Kiss Kiss. Speciale è Saturday, aspettando l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, Kiss
1: Ragazzi,
0: Kiss Way.
1: Sì, stasera way, Pescara già in fermento, tutto l'Abruzzo e arrosticini a gogo. I nostri colleghi ci hanno raccontato ieri una bella festa. Bravi.
0: Sì, ci collegheremo anche con qualcuno dei nostri per sapere com'è la situazione, il mood.
1: È già caldo, al Play Village è già caldo.
0: Allora, ci uniamo a tutti coloro, insomma, che compiangono la scomparsa del grande Peppino Di Capri, insomma l'ultimo dei crooner italiani, possiamo dirlo tranquillamente.
1: Sicuramente ha fatto, tanti di noi sono nati con le sue canzoni sottofondo.
0: La tua canzone preferita di Peppino?
1: Vabbè, come non, anche se sono astemio, Champagne per brindarmi.
0: A me Roberta mi piace Roberta.
1: A me piace la versione però quella di Maurizio Nichelli, è quello Champagne per brindare un incontro, mi si sconacchi una ginocchia.
0: Salutiamo il grande Peppino e partendo proprio da una delle sue canzoni più iconiche, appunto Champagne. Stamattina parliamo proprio di questo. Lo spunto è quello. Allora ve lo chiediamo subito, ovunque voi siate in Italia, dopo il grande omaggio al Peppino Di Capri, abbiamo ascoltato proprio prima Champagne, ragazzi, roba forte. Allora ve lo chiediamo subito, siete team analcolico o alcolico? Siete di quelli io bevo solo acqua o di quelli che l'acqua rovina i ponti?
1: 347 490 0042, fateci sapere come siete.
0: Chiedimelo a me.
1: Non te lo chiedo, Gianni, mi rifiuto.
0: Chiedimelo.
1: Tu sei alcolico o alcolico?
0: Vieni qui. Sì.
1: Le mesh mi ha fatto tre capelli, cioè me li ha fatti biondi.
0: E stamattina ho fatto anche le analisi.
1: Perfetto.

0: Mix, have a nice day. L'auguriamo a tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando. Io stamattina sono andato a fare le analisi, ho ancora il buchetto,
1: è vero? Guarda qui, quel cerottino piccolino.
0: Sono sicuro che lunedì pomeriggio, quando me le daranno, diranno tracce di sangue nel prosecco. Va bene,
1: forse.
0: Giusto per rimanere in tema, forse.
1: Io non vado solo perché non mi piace il responso delle analisi, però ci siamo divisi e fa molto ridere questa cosa che hanno detto molti: team Giannini o team Vitale? Perché giustamente uno gusta anche gli alcolici, all'altro non piace.
0: Chi ci segue sa che io amo il nettare di vino, degli dèi, e invece tu
1: io amo,
0: tu ami
1: amo
0: roba più verde, ecco, diciamo.
1: Beh, sì, diciamo anche, però sentiamo un po' i nostri amici.
0: Dai.
2: Buongiorno Max e Max, io sono del team Giannini.
1: Ecco.
2: L'acqua arrugginisce ed è un problema.
0: È vero,
1: si dice da sempre però,
0: un grande problema. Poi i detti
3: Marco
0: antichi
3: da Como. Beh, ciao. Diciamo che a tavola un buon bicchiere di vino non deve mancare.
0: Bravo.
3: Certo, dipende cosa si mangia, magari ne scappa anche due. Ma ogni tanto anche un po' d'acqua ci vuole.
1: Ma sì, dai, ma poco.
3: Che quando si esce con gli amici è un disastro.
0: Ah, non te le lavi.
3: Ciao,
0: le mani.
3: Kiss.
1: Ciao. Ti lavi le mani con l'acqua.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Io bollicine tutta la vita.
0: Vedi.
4: Ma o acqua gasata,
1: sì,
4: o altrimenti champagne. Vabbè, ma se non è champagne,
1: è un classico.
4: Acqua gasata.
0: Vedi.
1: Beh, l'abbinamento è quello, no? Acqua minerale o champagne?
0: Sì, perché poi il mondo, poi ne parliamo, approfondiamo perché ci sono delle notizie. Un po' il mondo si divide così per chi ama il nettare degli dèi.
1: Sì.
0: Bollicine oppure no? Dai, ultimo, non ultimo.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Io sono team analcolico.
0: Analcolico.
1: Però l'ha detto da ubriaca. Io sono da analcolico.
0: Analcolico. Mandate altri messaggi. Siete analcolici oppure alcolici? Va bene, fatecelo sapere, dai.

0: se bevi analcolico e passi una Coca-Cola a qualcuno, gliela devi agitare, ragazzi.
1: No, non,
0: no.
1: Si fa.
0: Non si fanno queste cose.
1: Però qualcuno l'ha fatto.
0: Certo. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, siete team analcolico o alcolico? Ascoltiamo qualche altro messaggio, dai.
2: No, io sono del team l'acqua fa rufuesso, ovino fa sangue, e a fatica fa tao sangue.
0: Vecchi detti antichi, capito?
1: Ma che non sbaglia mai.
0: Mai.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Io sono sommelier, quindi alcol tutta la vita. La gioia della vita è l'alcol.
0: Con moderazione, però diciamo, perché altrimenti qui dopo
1: arriva
4: il moglie. Io sono analcolica, però un bel gin tonic non guasta mai.
0: Ecco,
1: ma sì, ogni tanto. Ma anch'io, io sono, anche sono astemio, non mi piace, non lo sai, quindi è per scelta, però ogni tanto può capitare.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo tutti del team alcolici. Viva le bollicine!
0: Sì. Viva le bollicine! Olè, così.
1: Viva le bollicine!
0: Li stiamo ascoltando tutti quanti e stiamo rispondendo a tutti quanti. Siete grandi, davvero favolosi. Beh, ci sono tanti pro bevande analcoliche. Parleremo proprio di questo tra poco.

0: quindicesimo anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss, kiss.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 29 luglio, vieni nelle nostre parafamme.

0: Sanguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, anche loro stasera nella line-up del Kiss Kiss Way a Pescara. Ma
1: ragazzi, già se ne parla in tutto il mondo.
0: Questa è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Stiamo parlando, dimmi cosa bevi, ti dirò chi sei, va bene? Abbiamo detto che chi beve rosso, chi beve preferisce il vino rosso, è una persona stabile, emotivamente equilibrata. Allora, invece, chi sceglie il vino rosato, sono in tanti che l'hanno scritto, denotano una personalità estroversa, solare e moderna. Questo bevitore rifugge gli schemi rigidi e naturalmente versatile e aperto alle novità.
1: Versatile il vino, mi sembra quasi ovvio, no?
0: Invece chi sceglie i passiti
1: vecchio.
0: No, sono persone sensibili con tendenza alla malinconia. Sono passiti, mi dà un po' di passito.
1: No, perché dovrebbe essere un passito balante, Maria.
0: Allora, le persone che amano i vini frizzanti, come me per esempio, a me piace le bollicine, però c'è anche il Lambrusco, che è un vino frizzato.
1: Sono anche, se non sbaglio, lo Trepò, anche lo Trepò, Bonarda, quella zona là.
0: Allora, i vini frizzanti sono persone socievoli, allegre, positive, divertenti, che non amano le limitazioni. Infine, avere una passione per i vini bianchi, sono bevitori dal carattere esuberante, eccentrico, spensierato.
1: Eccolo,
0: si tratta di persone che amano stare al centro dell'attenzione, definiscono la vera e propria anima della festa.
1: Sei tu, ti rispecchi proprio. Alla fine però è venuto fuori che chi beve il vino, si vede, bianco, rosso, rosato, comunque ha delle peculiarità positive. Mi leggi un po' quelli che bevono l'acqua come me, che gente di merda siamo, perché non ci cagano proprio noi, perché?
0: Arriva Siena Spybro.

0: Ascoltando questa Material Lovers viene fuori anche una ricerca, va bene, parliamo dopo. Hanno scoperto una cosa, che se bevi determinate cose alcolici con il sottofondo musicale, pare che tu la gusti meglio.
1: Credo che sia vero.
0: Fanno le ricerche su queste cose.
1: Sì, ma quelli che fanno la ricerca su queste cose da bere bevono prima di fare la ricerca, perché non c'è altra motivazione.
0: Ma la cosa bella è che quando si fanno le ricerche si cercano le persone per farle gli esperimenti. Infatti. Allora c'è da fare un esperimento.
1: Dobbiamo provare una nuova siringa. No, dobbiamo provare un medicinale.
0: No, dobbiamo provare se bevendo gli alcolici.
1: Ecco, io.
0: Oppure se berli in un pub, in un pub oppure per la strada, è la stessa cosa. Hanno scoperto, guardate, ci hanno fatto tra l'altro una università italiana, poi dopo approfondiamo. Hanno scoperto che se bevi una birra o un bicchiere di vino ascoltando della musica jazz oppure della musica in un locale, la gusti meglio.
1: Perché?
0: Ma porca miseria,
1: ma dico che sia così, ma è ufficiale comunque. Se poi bevi con moderazione, sempre. Ascoltando Radio Kiss Kiss, o ti piace la musica o sei con Giannini, scegli.
0: È la quadratura del cerchio. Tra poco invece parleremo di stappi.

0: Ritorna Blanco, che pare con questa canzone che abbia trovato un disco del babbo della mamma, l'abbia ascoltato e ci ha fatto una canzone.
1: Spunto, bravo. Ma a lui le piace più il blanco o il tinto? Ma come vino? Non so. Comunque Blanco ci canta Los Angeles ed è New K.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Kiss, kiss.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
0: Nen.
2: La senti?
0: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Dot D.
1: Ti saluta.
0: Nulla si crea e nulla si distrugge nella musica.
1: Tutto resta in gloria.
0: Another. Tanto you, questa è Radio Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss, con Max e Max, speciale Saturday Day.
1: Vai, ma fai vedere che siamo signori. Regalagli una sigla in più. Eccola lì.
0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday Day Day.
1: Perché non è giusto che la sigla la becchino solo quelli alle 9.
0: Sempre a proposito di vino, ma quanto dura una bottiglia di vino appena aperta?
1: Dipende chi ce l'ha in mano. Io conosco un amico che non è dal tempo neanche di stapparla.
0: Secondo la tradizione, una bottiglia di vino deve essere consumata allo stesso giorno in cui viene aperta.
1: Ah, questa è la regola. È la quando si apre,
0: è la tradizione.
1: Cioè si apre e va consumata nell'arco della giornata.
0: In realtà non c'è nessuna teoria scientifica che ufficializzi questa regola, infatti gli esperti dicono un fiasco aperto può mantenersi anche per diversi giorni, purché venga riposto correttamente tappato.
1: Eh beh, ovvio.
0: Tappalo.
1: Tappalo, levante, tappalo.
0: Poi c'è questa notizia che io non sapevo. Conservare il vino aperto in frigorifero vale sia per i vini rossi che per i bianchi.
1: Ah.
0: Se lo tappate e lo conservate in frigorifero può durare anche 7-8 giorni, capito?
1: Ah, cioè quindi non c'è differenza fra il colore, il bianco, proprio la metodologia.
0: Va tappate, va messo.
1: E quelle con le bollicine e c'è la storia è vera, quella del cucchiaino che mantiene una stupidata.
0: No, è una stupidata. Una stupidata.
1: E infatti una volta sono andato di corsa e mi sono dato sui denti il cucchiaio.
0: Bravo. L'unico rimedio ufficiale per sapere se un vino è andato a male oppure no.
1: Com'è?
0: È aceto.
1: E si sapeva che fino così.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Guarda, questo lo possiamo dichiarare, è la mia vita, il vino.
2: È un capolavoro. Allora, chi ha vissuto come adolescente gli anni Ottanta e amava la musica New Romantic, la New Wave inglese?
1: Sì, è la parte romantica della New Wave.
2: Secondo me la vera band di quegli anni non erano i Duran Duran o gli Spandau Ballet.
1: No.
2: Ma erano i Talk Talk.
1: Infatti. Loro se la litigavano, Duran e Spandau, e loro facevano l'arte.
2: Porca miseria, che musica. La loro canzone più famosa è It's My Life, 1984.

0: Live Talk Talk era il 1984.
1: E in un attimo vi portiamo nel 2026.
2: Ma che roba!
1: Attenzione, fermi, promemoria. Intanto segnatevi questo numero che è 347-490-0042. Perché fra poco avete a disposizione un colpo solo, uno shot, perché c'è Senza Fare Nomi.
0: Senza Fare Nomi. Tra poco vi daremo la possibilità di vincere i nostri gadget con questo gioco che mette alla prova la vostra cultura generale, va bene?
1: Sì, attenzione, preparatevi. Intanto ci ascoltiamo i Rama,
0: Come on up.

0: basta, basta, basta, basta.
1: Passa ad altro, Giannini, basta. Che è finita la canzone.
0: Basta, la vinci cosa c'è? Col Cavani, Cavani, Cavani, Cavani, Cavani.
1: Ormai siete visto questo Cavani, Cavana, ci vabbè. Sta. E intanto preparatevi, noi vi abbiamo avvisati, è arrivato il momento, è one shot, sì. Un colpo solo a sì. Disposizione, sì. Il numero l'avete segnato, cosa succede?
2: Il gioco è senza fare nomi, mettiamo alla prova la vostra cultura generale, nel prossimo ora e nel prossimo intervento vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso che potrebbe essere un personaggio contemporaneo, ma anche del passato, per carità, del mondo dello spettacolo, ma anche della cultura.
1: Storico, qualsiasi personaggio.
2: Allora, ovviamente i primi indizi che stiamo per darvi sono molto generici, per evitare che
1: attenzione,
2: uno...
1: non troppo generici.
2: Però per evitare che uno vada a cercare l'intelligenza artificiale.
1: Intelligenza. Cose, no, ricordatevi solo che one shot, avete esatto. Un messaggio, giocate quando volete.
2: Potete dare una risposta, se la date subito e siete convinti che sia quella, però se sbagliate poi non potete più giocare. Quindi se poi volete aspettare più indizi per avere la certezza, vi conviene aspettare, no?
1: Però chi non risica non rosica.
2: Anche questo è vero. Allora dai, incominciamo con i primi dettagli, dai, i primi indizi. Allora, comincio io. È un uomo. È un uomo.
1: È già il 50% di aiuto. Lo hai fatto.
2: Ecco. Poi?
1: Non è italiano.
2: Non è italiano.
1: Non è italiano. Posso dire addirittura di dove. Non di dove, ma. Posso, diciamo, zona britannico.
2: È britannico. Britannico.
1: Però non è italiano, è britannico.
2: Io aggiungo ha due figli.
1: Allora io ho già indovinato.
2: Ha due figli.
1: Chiudiamo? Gli diamo ancora un altro?
2: Dai, diamone ancora un altro, dai.
1: Lui ovviamente è famoso, questo personaggio. La mamma anche era famosa.
2: Anche la mamma era famosa.
1: Sì, a livello mondiale.
2: È vero,
1: se ci pensi era famosa anche lei.
2: Anche la mamma era famosa. 347-490-0042. Chi ha capito già di chi si tratta può mandare i messaggi. Chi non ha capito è
1: uguale,
2: meglio che non ci
1: è
2: provi.
1: È rischio suo.
2: È meglio che non ci provi perché ci gioca la possibilità dopo perché daremo altri indizi.
1: Però c'è qualcuno che rischia, dici io scrivo.
2: Vai.
1: Ha detto a britannico, sono Giannini stavano scrivendo, ma veramente, peccato che non è britannico.
2: Lenny Kravitz.

0: Hoppalight. Ci siamo, Taylor Swift, ma non è lei il personaggio, no. Anche è già stata ospite di Senza fare nomi.
1: Senza fare nomi. Allora, abbiamo già dato degli indizi, adesso ve ne diamo degli altri. Abbiamo detto che è un uomo, anzi è un britannico, e ha due figli, sua madre era molto famosa.
0: Sì.
1: Aggiungiamo.
0: Sì, una cosa particolare.
1: Vai.
0: Ha iniziato a lavorare dopo i 70 anni.
1: Con comodità.
0: Seriamente. Vabbè, l'ha presa comoda, ha fatto tanto tirocinio però.
1: È appassionato di ambiente e sostenibilità da decenni e a questo punto abbiamo detto che è britannico.
0: Sì.
1: Però
0: no, però non è né ha a che fare col Galles lui, ma è inglese.
1: È inglese, però, credo, rappresenta tutta la Gran Bretagna.
0: Tutto il Commonwealth. Chi sarà mai?
1: Chi sarà via? 347-490-0042. Tra poco decreteremo.
0: Sì, due cretini decreteranno il vincitore. Giannini, spostati. Che stai schiacciando tutte le R che ti sono cadute per terra. No, quella è buona.
2: Anna!

0: C'è questa Wild Girl Worsted Anna, questa è Radio Kiss Kiss, è il momento.
1: È il momento della premiazione di Senza Fare Nomi. Tanti hanno sbagliato, tanti hanno indovinato, ma chi si è lanciata prima e l'ha azzeccata è stata lei, Betty. Pronto?
0: La Betty, buongiorno.
2: Eccomi, ciao, hola. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Grazie
0: a te,
1: per
0: Betty.
1: I ragazzi innanzitutto.
0: Da dove, Betty?
2: Dalla provincia di Pisa, da Buti.
0: Da Buti.
1: Da?
0: Buti, Buti.
1: Dai, ma perché ti butti via così? Dai, dillo bello convinto, dai.
0: Allora, attenzione, creiamo un po' di
1: suspense.
0: Suspense. Il personaggio, adesso mettiamo la rullata. Il personaggio di Senza Fare Nomi di oggi è
2: il principe Carlo.
1: Però attenzione, si è aumentato lo stipendio, è diventato re. Però per noi sarà sempre, per noi sarà sempre il principe. Molti hanno confuso i figli, perché tutti e due hanno due figli. Vabbè, il gioco è quello, no?
0: Bravo,
1: semplice,
0: bravo.
1: Ma un po', diciamo, minato.
0: Che
1: il
0: cosa
1: percorso
0: te l'ha fatto capire che era il principe, il re Carlo?
2: Dalla mamma famosa e dai, vabbè, due figli. Mamma famosa in inglese.
1: Ma anche i figli avevano la mamma famosa, Lady Di, capito? Il gioco era quello, Però, brava, bravissima.
0: Brava.
1: E ti manderemo tutti i gadget. Però, mi prometti, li mandiamo a Buti, ma non li buti via. L'ho dovuta dire per forza, scusami.
2: Assolutamente.
1: Te lo perdono, veramente. Guarda.
0: Ciao, la Betty, buon fine settimana.
2: Grazie,
1: chi schissa a
2: tutti.
1: Ma chi schissa a te, anche a Carlo, via.
0: Complimenti, complimenti, veramente tante persone, un giro d'Italia. Molti avevano indovinato, molti hanno sbagliato.
1: Sono stati un po', siamo stati un po' fuorvianti.
0: Principe William, anche qualcuno, Michel Bosé.
1: Infatti, mamma famosa, anche la mamma. E sui due figli, secondo me, era sbagliato.
0: Anche sul britannico.
1: Però, sai che c'è? Pink.

0: Chissà te, che oggi ti specchi ovunque per rivedere il tuo nuovo outfit. È splendido. Chissà te, che dopo tanto esercizio hai finalmente imparato a suonare quella canzone che ami. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Kiss. Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro.
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provarti.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Kiss.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Kiss.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss.

battezzarlo come disco aria condizionata quando sei completamente a tuo agio, non soffri il caldo che c'è lì fuori. Siena Spyro con Material Lover, e puoi permetterti, cara ascoltatrice, l'abito lungo che avevi acquistato un paio di mesi fa e che non riuscivi mai a mettere per il troppo caldo. Intanto in automobile, a proposito, con Io Tuo il Weekend con Radio Kiss Kiss, soprattutto arriviamo, lo scrive Susanna, che scrive:

di Shotta, il Cruscotto, sintonizzato su Radio Kiss Kiss, e si arriva in quel di Pescara, dove questa sera c'è il clou del Kiss Kiss Way, villaggio in corso d'opera con tante manifestazioni, eventi, DJ set, rapporto con la nostra squadra che sentiremo alle 16.45 per le ultimissime prima del mega live sul palco a partire dalle ore 21. C'è un'altra star, questa volta del motociclismo, il nome non vi è nuovo, vi sto parlando di Marc Márquez, che ha vinto anche la gara sprint questo sabato pomeriggio qualche minuto fa in quel del Sachsenring, 19esima vittoria sprint, nuovo record, lascia 18 gare Gorg Martin, mentre la quarta vittoria per la sprint quest'anno dopo gli appuntamenti anche di Balaton, di Erez della Frontera, giusto per fare qualche esempio. Marc Márquez che è lì in Germania anche in gara lunga al Sachsenring, davvero è un mattatore, speriamo in una sorpresa per i nostri bezzecchi Bagnaia, chiamati all'appello della gara lunga domani alle ore 14.

per la tua vita con quella colonna sonora da tormentone Takagi Ketra, Giusy Ferreri e Sean Kingston, Ragamuffin Style. Siamo pronti anche per mettere una novità. Katy Perry si lascia il passato alle spalle, lo vede bruciare. Si chiama infatti Watch It Burn, la nuova.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Kiss Kiss.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Yes, yes.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Kiss, kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
12: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Kiss Kiss.

0: Luca di Gabbani nell'estate 2026, Marianna, Corrado, Luca in macchina in questo momento direzione Pescara per il bellissimo evento del Kiss Kiss Way, scrivono: siamo stati a Baia Domizia e ora ci rivediamo a Pescara, siamo nella provincia di Caserta, un abbraccio a tutti i viaggiatori verso il Kiss Kiss Way. Appassionati dell'Argentina, alle 3 del mattino c'è Argentina-Svizzera, come la Svizzera può contrastare Messi, l'argentino Gaston.
1: Hola, hola Stefano, ¿cómo estás? Buon pomeriggio a tutti. Esta noche, questa notte, alle 3 italiane arriva Argentina-Svizzera. Un quarto di finale da vivere con il cuore in gola, o almeno io la vivrò così. Tre motivi per temere la Svizzera: organizzazione, forza mentale e pazienza. Difende compatta, non ha paura e sa trascinarti in una battaglia di nervi. Ma l'Argentina sa soffrire, è un gruppo vero, unito attorno a Leo Messi. Come ha detto Paredes, vogliono vincere perché questa non sia la sua ultima partita. Oggi non si gioca solo per una semifinale, si gioca per continuare questo sogno con il nostro capitano. Vamos Argentina e un abbraccio grande grande a tutti voi e kiss kiss para todos.
0: È davvero già on fire per questa notte alle 3 o domani mattina, dipende dalle vostre abitudini. Io ho un suggerimento: vi godete il Kiss Kiss Way in quel di Pescara, Stadio del Mare. Avete ancora tutta l'adrenalina addosso, verso l'una del mattino fate una cena posticipata e poi tutti a vedere Argentina-Svizzera. C'è una dedica di Chris Martin che dice: tu sei e nient'altro è paragonabile, esci fuori dai miei mari, maledette opportunità perse, sono parte della cura o sono parte della malattia?

piedi nudi, bagnasciuga, bagnetto, lettino, gelato, caffè sono i dilemmi di molti ascoltatori a quest'ora del pomeriggio di sabato 11 luglio. DJ Snake in the dark.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Quando nel 1978 Rod Stewart si presentò con Do You Think I'm Sexy, rappresentò una vera rivoluzione nel rock, un po' più pop e anche da ballare, con il look maculato, e lasciò un segno indelebile anche negli anni 90 grazie al team di producer, disc jockey, gli Entrance, che esordirono appunto nel 90 ma ebbero il loro momento culminante nel 1997 quando ripresero Do You Think I'm Sexy. Girl with a fever on a dance.

0: Giovanni.
1: Era un classico all'epoca, 1997, la voce di Riccardo Da Force. Come baby, come baby, baby, come, come. Entrance, do you think I'm sexy? Che storia, ragazzi! L'anno prossimo sono 30 da questa song che ancora tutt'oggi nel 2026 non funziona ma spacca. Sei in Io, tu e il weekend, tutte le passioni del fine settimana, tanti viaggiatori verso Pescara, teatro della finalissima, possiamo definirla così, dello spettacolo dell'estate per eccellenza, il Kiss Kiss Way. Ci collegheremo con Pippo e Adriana intorno alle 16.45, le prove, gli artisti, il palco, la vibe che si respira lì e poi la musica più bella qui con Lil Bufang, Fuori legge e subito Dracula.

0: Sir Lil Bufang qualche estate fa, esattamente nel 2023. Siete in Io, Tu e il Weekend, voi siete in automobile andando e tornando anche.
1: Buon pomeriggio Stefano, sono Valentina, Lino e Samira e stiamo tornando dal meraviglioso Salento.
0: Bellissimo.
1: E precisamente Torre Lapillo. Ciao. Ciao ciao, kiss kiss a tutti.
0: Torre Lapillo è tanta roba, devo dire, c'è una nutrita squadra all'ascolto che sta rientrando dopo i 10 giorni di vacanza del mese di luglio. C'è una sorta di cambio anche per il check out e check in, c'è molto lavoro in tutti i resort, in tutti gli alberghi, nelle strutture turistiche che stanno ospitando o salutando i turisti e gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss di questa estate. Trigno con Ermal Meta, ma certo che sì, la nuova si chiama Irrecuperabile.

Il fattore R irrecuperabile, così canta Trigno insieme ad Ermal Meta. Questa mattina ha lasciato tutti noi con grande sgomento un simbolo della cultura musicale italiana e non soltanto, quale Peppino di Capri, l'addio a colui che aprì il concerto genovese dei Beatles e che ha scritto e interpretato le canzoni più belle che hanno portato l'Italia nel mondo all'età di 86 anni. Addio al re non soltanto di Champagne, citata da Aurelio Della Laurentiis, il presidente del Napoli che si è commiatato con un saluto emozionante, così come Gianni Morandi, Amedeo Minghi, ma tantissimi, il ministro della cultura e anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Ho un ricordo molto tenero di Peppino di Capri, oltre a decine di interviste in radio. Io ragazzino suonavo all'interno di un piccolo club napoletano, mettevo i dischi dove lui abitualmente veniva come ospite, sia come cantante che come cliente di questo posto, un cliente super accolto bene, mi dava quella carezza sul viso. Io avevo 17-18 anni perché io ero emozionatissimo a mettere i primi vinili e vedere Peppino di Capri all'interno del locale, era davvero tantissima roba. Rest in peace, simbolo della cultura italiana nel mondo.

0: Chi schissa a te che sei in dolce attesa e non fai altro che immaginare come sarà da grande.
1: Da grande, da grande.
0: Chi schissa a te che diventerai mamma e con le cuffie sul pancione lo abitui da subito alla musica più bella.
1: Più bella.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss Kiss.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss.
9: Che stai scegliendo?
10: L'aceto di mele per la cena di stasera.
9: Ok, ma con che mele è fatto?
10: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
9: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
10: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
9: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Kiss Kiss.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss Kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley

0: Appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
5: Kiss.

0: Sinner, secondo anno consecutivo in finale a Wimbledon, per noi c'è Riccardo Bisti.
1: Sarà la settima finale slam in carriera per Jannik Sinner, quella di domenica contro Alexander Zverev. I precedenti raccontano di 10 vittorie a 4 per Sinner, che è reduce da 9 vittorie consecutive contro Zverev, compresa quella all'Australian Open 2025, anche in quel caso fu una finale. Non si affrontano dal torneo di Madrid, anche lì era una finale, vinse molto agevolmente Sinner. Diciamo che rispetto ad allora è cambiato qualcosa, è cambiato il fatto che Zverev ha vinto il suo primo titolo slam al Roland Garros, e quindi qualcosa nella mente del tedesco potrebbe aver fatto click. Sta servendo alla grande, sta giocando nel migliore dei modi. Certo, i 9 precedenti consecutivi a favore di Sinner fanno pensare che l'alto atesino parta favorito, peraltro con un discreto margine. L'appuntamento è alle ore 17 ora italiana, alle 16 di Londra. Da qualche anno gli organizzatori di Wimbledon hanno cambiato l'orario della finale, sarà un altro evento da non perdere per gli appassionati di tennis.
0: Grazie davvero, e per l'Italia che ti fa Sinner, ore 17 domani, finale seguita anche in Io, Tu e il Weekend. Oh no.

0: La nostra.
1: E con Bossa Nostra Gaia non tradisce il suo marchio di fabbrica, cioè quello di unire sonorità brasiliane a sonorità italiane. Ci piace molto, ma saliamo con la numero 8, arrivano in The Bausa con Magnetic.

Magnetic è la canzone che ci ha fatto conoscere questo duo di DJ olandesi. Il loro nome è The Bauza e occupano la posizione numero 8 in classifica in questo weekend. Ancora una volta

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele è fatto?
4: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.

Viajando por el mundo è la nuova collaborazione tra Karol G e niente popò di meno che Manu Chao. Ha conquistato subito la Kiss Kiss Play Chart dalla posizione numero 6. Saliamo alla 5, Fred De Palma, Amy Schilla ed Anitta con La Testa Gira.

sabato dalle 18 alle 20 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, che trovate interamente sul nostro sito. Andate su kisskiss.it, trovate la vostra playlist completamente aggiornata. Ci lasciamo alle spalle la posizione numero 5 occupata da Fred De Palma, Nitta e Dennis Kill con La Testa Gira. Andiamo alla 4, uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, un pezzo che è diventato virale sui social e poi è approdato alla radio ed è datato più o meno 2025, quindi quasi un anno fa. Tame Impala insieme a Jenny con la versione remixata, il titolo è Dracula all'interno della Kiss Kiss Play Chart. The morning.

questa bella formazione estiva, tant'è che ha conquistato il podio, la posizione numero 3 della Kiss Kiss Play Chart, il duo di DJ milanesi Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. Continuiamo a salire e andiamo alla posizione numero 2 con un altro gruppo, diciamo, loro sono un duo che arriva sempre dall'Olanda, si chiamano Another, insieme a 54 Ultra hanno firmato un'altra colonna sonora di quest'estate, Talk to You.

posizione numero 2 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Io vi aspetto sabato prossimo dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre. Grazie come sempre a tutti voi, grazie a Pika che si è occupato della parte tecnica, e vi lascio con la numero 1 di questo weekend. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia, da Adriana Petro. Kiss Kiss a tutti.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. La notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to...
0: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
4: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss.
5: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Mm, ok, ma con che mele è fatto?
6: Ah, boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Kiss, kiss.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
14: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
15: Zanzara!
13: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
1: Yes, yes. Hey!
16: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
1: Kiss, kiss.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: La notte vola!

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss, kiss.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: la musica più bella. Che idea. Suona solo. Che idea. Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss
1: Kiss. L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Yes, yes.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss

0: gola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente sexy.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss, kiss.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.